ndaw sina suñu jabar la ñun ñatta man ak tidiane ak sihu ak usman mom la ñu woyé nabu ñaar ñi ci bor balé yoré saxi bi kala di camerouné kala di wa perpignan ñom ñaar ñep michel ben saxo tenor alto